0: Non, perché se non passa, cioè, per passare, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se non passa, se
1: Northwest 22nd Street. Reference trouble breathing. Switch over to dispatch 2, dispatch 2, 405. Firecom 239.
2: 39, copy, cancel.
1: Copy, okay.
0: Our patient is going to be a 93-year-old female. She's conscious, advising she can't breathe and having chest tightness. Also, see your cat for an officer cat with area 406.
1: WRC 30, 406.